0: in your speaker.
1: Energy Radio.
2: This is what I do best.
3: Bona, ora diamo solo soldi.
4: Sponsor.
3: Che mangi?